Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance. La storia della Dream e della Progressive, e questa è una chicca. Dal primissimo album di Gigi D'Agostino, uscito nel 1996, questa era la prima traccia in pieno stile Mediterranean Progressive. Si chiama Emotion.

0: super chicca di Gigi D'Agostino dal suo primo album, era Emotion, il disco Viaggio, qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: chiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One For You, One For Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One For You, One For Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One For You, One For Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: One Dance, qui suona la storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio oggi ci riporta al 1968, anno di uscita di un famosissimo film diretto da Sergio Leone. Sto parlando di C'era una volta il West. Ebbene, quella colonna sonora composta dal grandissimo Ennio Morricone venne remixata da Mario Puzo. Goditi il Disco Viaggio.

0: viaggio meraviglioso. C'era una volta il West, la versione progressive di Mario Più, ce la siamo goduta qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: storia della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia. Bring that-

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto al 1996 con un pezzo Dream che ha fatto la storia, un giro di pianoforte famosissimo composto dal grande Roland Brandt, colonna sonora di un locale storico, ovvero il Duplé. Questo è Moose Waterfall.

0: bellissima Moon's Waterfall, Roland Brandt, inserita anche nella compilation live del Duplé. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco. One.

0: sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: One.
1: Dance.
2: Dance!

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Se amate la musica Dream e Progressive, beh, allora questo è l'appuntamento che fa per voi. Ti riporto indietro al 1996 con un grande disco di Mauro Picotto, quando ancora si firmava RAF by Picotto e l'acronimo RAF stava per Royal Air Force. Questo è un capolavoro che si chiama Ocean Whispers.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

tantissimo questo pezzo di Regina, What Can You Do, che sicuramente non è il suo più famoso, perché ha avuto successo nell'estate del 1996 con Killing Me Softly e poi conquistò anche quella dell'anno successivo nel 97. Se ne arrivò con Day by Day, tra l'altro disco scritto da Natalie Hartz. Ne abbiamo ampiamente parlato qui nella storia della

con 115 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Jerry Halliwell rimane la componente delle Spice Girls di maggior successo, perché diciamo che a fine anni 90, inizi 2000 ha fatto uscire un sacco di successi. Questo è il più importante, originale delle Weather Girls degli anni 70, ne abbiamo già parlato, ma poi ce n'erano altri, Micico Latino, Look at Me. È stato insomma veramente 2-3 anni fortunatissimi per Jerry Halliwell. In realtà le Spice Girls, o meglio le ex componenti delle Spice, non hanno fatto tanti singoli. Victoria e Mel B, quella ragazza bellissima di colore, sono un pochettino scomparse. In realtà Mel C, la ginnasta, e poi Emma Bunton, la biondina, hanno fatto diversi successi. Beh, per quanto riguarda Mel C c'era Never Be The

abbiamo accennato anche di Emma Bunton, la biondina delle Spice Girls, che in realtà ha fatto solo un successo dopo la carriera con il gruppo, e questa però è bellissima, si chiama What Took You So Long, te la ricordi?

0: questa veramente mi apre un sacco di cassettini. What Took You So Long, Emma Bunton. Abbiamo ricordato così anche i dischi da soliste delle Spice Girls qui della storia della dance.
1: La storia

0: Brown, parenti degli El Can, con questa versione di Grant Nelson che l'ha portata al successo. Era il 1997.
1: 40 anni di successi raccontati da Tino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

0: La storia della dance.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown e Edo Corabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
0: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance. One Dance. One.

Love Tang, la versione remix di Fargetta. E beh, questi sono quei dischi semplici ma che arrivavano dritti al cuore e magari chissà dove ti portano con la mente, perché quello è il bello, no? Di ascoltare la musica old, quelli che sono diventati classici, ti rimandano a un ricordo, spero, felice, e ognuno poi ha il suo. Quindi quanti saremo adesso? 1 milione che stanno ascoltando la storia della dance? Ho esagerato? E beh, ci sono 1 milione di ricordi diversi e ogni disco ti porta lì. Poi tra l'altro Simone J, regina della dance, ha cantato i dischi dei Network, Memories e Passion, ne abbiamo parlato un sacco di volte. Era la voce di Take Away the Color di Ice MC e poi ha prestato la voce a un disco che io ho amato tantissimo. Era il 1999 in

Ready or Not, prima sempre la Simon J con Love Tang. Ci colleghiamo con l'appartamento del commercialista di Simon J a Los Angeles. Sta contando i soldi ed è in appartamento perché a quest'ora a Los Angeles non si lavora. Eccolo lì, anzi no, che ore sono a Los Angeles, Gianluca? Siamo 12 ore indietro, quindi vabbè, facciamo il calcolo un'altra volta. L'importante è che il commercialista, insomma, sta contando i soldi. E adesso una super hit del 1994 che quasi un disco viaggio, datura la settima allucinazione.

il 12 giugno del 1994, mitici Ciro e Stefano dai portici di Bologna Datura con la Settima Allucinazione, insieme alla Sciura, la famosissima voce che poi ha accompagnato tanti dischi dei Datura. In quel 12 giugno del 1994 i dischi più ballati erano: al numero 1 Molella con Change, numero 2 Modo

0: Significa proprio Build Another Reef, firmato Bar, progetto tutto italiano, questa Come Together e nel 1995 era ballatissima, ne uscì poi anche una versione negli anni 2000. L'unica cosa, io vorrei farvela sentire, ma è un pochettino dura, nel senso un pochettino tamarra, non so se l'editore mi permette di passare questo remix. Allora posso passarlo, cioè è una cosa che, sai, la storia della dance è una materia, va studiata, però noi per cronaca dobbiamo far sentire le altre versioni. Posso passarlo senza rischiare il licenziamento?
1: Per l'amor di Dio, fai, se pensi di non poterti fermare.
0: Vabbè, no, è per dover di crona, è per dover di crona.
1: Pensaci un attimo. Però se vuoi fallo.
0: Ma io ci ho già pensato.
1: Potresti anche non farlo.
0: Ecco, vedi che mi dice così.
1: Mi apro. Però se lo vuoi fare, fallo.
0: Sì, lo voglio fare. Cioè proprio c'ho questa cosa internamente che la voglio fare. È più forte di me. Questa è la versione di DJ Rob, Come Together. Signore e signori,

È qui che si incattivisce decisamente. Cioè io rischio il licenziamento tutti i giorni per voi, hai capito? Come together. E qui si sente il suono 2000 che arriva prima delle DM. C'era questo crossover.

0: vi stimo, Prodalli.
1: DJ Rob, Come Together. Lo ascolteremo integralmente qui nella storia della dance.
2: Sei su One Dance.

0: cucina a nostra disposizione per questa perla del 1998, il DJ Ralphy Rosario.
1: Antonio?
0: Straordinario. No, è Ralphy, signora.
2: Carmine!
0: Non è Carmine. Carmine. Ma non è Carmine. Se si chiama Ralphy non è né Antonio né Carmine.
1: Antonio?
0: Ma di nuovo!
2: Carmine!
0: L'ho già detto.
3: Carmine.
0: Io non voglio dire ogni volta che si chiama Ralphy, è un nome diverso. Capisco che Ralphy sembra uno calabrese. Ciao Ralphy, come stai? Dove va?
1: Antonio?
0: Non è uno.
3: Carmine.
0: Gianluca. Allora, c'è Antonio però, eh?
1: Antonio.
0: Cioè, ho trovato in scaletta Antonio subito dopo Ralphy.
1: Antonio.
0: Non ci credo, sarà un caso.

veramente poco nella storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval vi raccontiamo cosa si cela dietro la musica da ballo degli anni 80, 90, 2000. Insomma, andiamo a setacciare, ogni giorno studiamo per voi. E in questo caso forse tutti sanno che è una cover, l'originale è del grande George Ben.

pensate che questo pezzo è del 1981, uno dei più ballati di quell'anno, anche se uno dei dischi più venduti fu Bad Debbie Size, quella meraviglia rifatta anche dagli FBI Project. Attenzione alla nostra super chicca of the day, questa è Sonia Davis con Bad Debbie Size, cover dance del brano famoso.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 6:57.
4: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
5: Come che si dice a Roma un milione?
6: Si dice un palo.
5: E tipo 10.000 lire?
6: 10 sacchi.
5: E 100.000?
6: Una piotta.
5: Una piotta? Sai che c'è a Roma c'è un rapper, un cantante?
6: No.
5: Sì, ma che fa?
6: Una piotta.
5: Muovi le mani. Guarda, dobbiamo invitarlo prima o poi al
6: va
5: festival.
6: Bene. E allora adesso Egidio, no, Andrea Salvetti ci stanno ascoltando.
5: Scusa, scusa. Scusi. Lei è il piotta?
7: Chi?
5: La lei che vediamo con la giacca qui d'argento.
7: Può darsi, può essere.
5: Può essere?
7: Può, no, può essere.
5: Complimenti, cioè, per la collana e anche
7: è da vedere. Grazie.
5: Si vede una leggera peluria che esce fuori,
7: sì,
5: dalla camicia.
7: Abbondante pure quella, come il resto.
5: Ah, sì?
7: Sì.
5: Potrebbe uscire fuori a cantare la canzone Super Cafone?
7: Che vengo, vabbè, va. Se proprio insisti, io verrei.
6: Insistiamo,
5: noi insistiamo.
7: E allora
5: Super Cafone!

Il nostro momento live dal Festival Bar del 1999, la canzone di Piotta, il super cafone che divenne un tormentone assoluto. In quell'estate tutti la cantavano, tutti la sentivano e le radio ci bombardavano con questo disco molto simpatico e carino. Ma attenzione alle chicche, adesso ve ne svelo due. Il super cafone di Piotta era già uscito nel 1996 per poi essere, come dire, ripubblicato due anni più tardi. Vi faccio sentire l'originale, che è simile ma cambiano le parole. Ocio, mi è uscito Ocio come Jerry Calà. Questo è l'originale. Sentite le parole nel

avete sentito, praticamente la strofa era molto più romano-centrica. Poi si decise di farla un po' più nazionale e allora il supercafone è esploso. Ma attenzione, la chicca nella chicca. La base di questo pezzo è di un disco di Tyrone Davis. Senti qui che meraviglia. Si chiama Can I Change My Mind? Tyrone Davis. She didn't bat an eye. Bello, vero? Quando vieni a scoprire certe chicche, anch'io ci rimango, dico no, vabbè, ma davvero arriva la base. Vabbè, si capiva che non era una base del 2000 perché è molto funky. Qui siamo indietro di brutto, siamo al 1968. Si chiama appunto Can I Change My Mind. Il prossimo disco invece ha la base di un pezzo di Johnny Taylor, What About My Love, 1982, ripresa dagli Shapeshifter con Lola Sim. Era il 2004. La storia

mitici Shapeshifters, questo duo inglese di DJ famosissimi che nel 2004 hanno preso il disco di Johnny Taylor, What About My Love, come detto poc'anzi, dal 1982, l'hanno messo sotto la Lola Steam e hanno creato una super hit, un anthem che prima esplose in Inghilterra, poi a Ibiza e poi definitivamente in tutto il mondo. A proposito di dischi che sono esplosi in Inghilterra, ne abbiamo uno fatto in Italia, un grande mashup, signore e signori, Alex Gaudino, questo è Destiny.

0: più o meno sì. This is the time to pair, è il tempo di farsi.
1: Senti.
0: A questo gli è andata male la giornata. Sì, ma calma. Se no devi prenderti il Rivotril. Discotè, così. Grandi, siete bravissimi, facciamo un applauso. Guarda, mi sono emozionato come tutte le volte, pazzesco.
2: È sconsigliato cambiare radio. I trasgressori saranno costretti a passare 6 giorni di seguito con Canazzo che canta. I trasgressori saranno costretti a passare 6. Aspetta, cazzo. I trasgressori saranno costretti a passare 6 giorni di seguito con Canazzo che canta Non mi lasciare.

Buongiorno, insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval facciamo suonare le super hit, quelle che, come dico sempre io, ci sono rimaste incastonate nel cuore e nella mente, ci hanno fatto ballare, emozionare, sudare e godere. Tutto questo, signore e signori, si chiama la storia della dance.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole?
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: contabilizzare le fatture? Fatto.
11: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: One Dance. Qui suona la storia.
13: One Dance.

0: arrivo subito dopo Lady, questo grande pezzo dei Mojo direttamente dalla Francia, si chiama Chilli e no Chillin come il detergente intimo.
1: Nel mio intimo, perché, guarda, c'è Chilli.
0: Lo sapevo, Gianluca, già mi stavi guardando, per quello io ci ho tenuto a specificare Chilli, no Chillin.
1: Nel
0: no,
1: mio
0: aspetta,
1: intimo,
0: no,
1: c'è Chilli.
0: Aspetta, ho fatto un casino. Il disco è Chillin, invece l'intimo è Chilli.
1: Nel
0: ok,
1: intimo,
0: abbiamo.
1: C'è Chilli.
0: No, giusto per chiarire, basta, Gianluca. Guarda che io davvero organizzo un pullman con gli ascoltatori, ti veniamo a prendere sotto casa, se non la finisci. Signore e signori, ci sono certe cose che potete ascoltare proprio a livello nazionale solo ed esclusivamente nella storia della dance. Sono le nostre chicche. La prossima vede i Daft Punk con Around the World. La base, la voce è quella di Ne-Yo.

E l'ho detto prima che partisse questo grande mashup. Queste sono le chicche della storia della dance. Da Funk, Around the World, 1997. La voce era quella di una super hit del grandissimo Ne-Yo, che è sparito un po' ultimamente. È già un po' di anni che non si fa sentire, ma lui scrive per tanti artisti, quindi sicuramente sarà in mezzo a tante altre cose. Poi sta a vedere che adesso dico così, domani esce il singolo nuovo sicuramente. E adesso andiamo in Francia. Abbiamo fatto la tripletta francese, vedi, Mojo con Chilling, poi Daft Punk.

French Touch. Questo è un grande pezzo dei Cassius, si chiama Cassius 99. Il video su MTV passava 80 volte al giorno e ripeteva continuamente Cassius is in the house. Mi ero fissato con questo disco che tuttora mi piace. Basta con l'house francese, andiamo a quella made in Italy, la nostra spaghetti house. Arrivano i Black Box con Ride on Time.

0: Io sono un porco, a volte storto, faccio rime giù in città.
1: Ma che belli!
0: Ma di parole mai accorto. Attento cuore baby, perché sono qua.
1: Oh, è la prima volta che veramente c'è una ragazza che canta tutte le parole giuste. Facciamo un applauso, veramente. Mamma, oh, stavolta vedi che ce la facciamo, ci sono anche quelli bravi che cantano. E adesso il disco giostra di Miranda arriva, è il dorato.

0: ogni tanto vi facciamo sentire anche quelle robe che non mette più nessuno. Noi le abbiamo chiamate Kick of the Day, ovvero appunto quei brani che veramente e molto probabilmente non senti da anni. Senti cosa arriva, i Coro con Runaway.
1: La storia della dance, Kick of the Day.

0: Il sottoscritto insieme a Melody Castellari con Muallolità è il pezzo che va a chiudere la puntata del mercoledì. Noi torniamo esattamente tra 22 ore. Grazie per essere stati qui con me. Ci risentiamo domani. Un abbraccio da Nino Brown. Ciao.
1: La storia della dance. Alza il volume. Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Tornano i raid USA sull'Iran, esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran rispondono attaccando una base USA nell'area e quattro navi in transito a Hormuz. Trump smentisce Teheran che parlava di una bozza d'accordo pronta. Notizie false, dice Trump. E ancora attacchi di Israele in Libano, solo ieri 34 vittime e nella notte 7 civili uccisi anche a Gaza. Nel nord di Israele un soldato è stato ucciso dai droni di Hezbollah. La Commissione Europea presenterà a giugno la proposta per far entrare l'Ucraina nell'Unione ed è scontro nel governo Meloni tra i due vice premier, Tajani e per il sì a Kiev, e nell'Unione Europea Salvini è per un netto no. E caccia la gang di giovani latinos che due notti fa ha ucciso a coltellate un 22enne italo-ecuadoriano. Il padre della vittima punta il dito contro il presunto capo della gang.
4: Lui c'ha un tatuaggio di qua perché lui è il capo dell'M13 del Salvador.
3: È tutto da Nicola De Muro.
5: The end.
1: One Dance.
6: Qui suona la storia.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dall'inizio del millennio, siamo al 2000 con Gaia che ci aveva regalato questa bellissima canzone che si chiama Never Meet, che è stata rielaborata nel tempo anni dopo anche dal nostro Dino Brown insieme alla voce di Gaia. Never Meet, ma subito l'originale.
2: Contaminazioni. Oh,

Never Meet, prima ancora la versione originale del 2000 di Never Meet di Gaia, che ha aperto l'appuntamento di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 2000 e i Fan 65. Move Your Body.
2: Aspetta, no.
3: Aspettate, non dovete andare via.
2: E qui applausi, regali, cose.
3: Il regalo lo dovete fare, fare anche questo. Voi a loro.
2: Move
3: dovete
2: your
3: cantare
2: body.
3: Un'altra canzone.
2: Move your body. Move your body. Si fa. Hey, Fan 65.
3: Move your body.

0: Festival Bar del 2000 e i Fest 65, Move Your Body. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: One Dance. Qui suona la storia.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Ogni giorno su One Dance il nostro super DJ Edo Colavini seleziona una novità e la sottopone alla vostra attenzione. Oggi ci ascoltiamo Prospa con Free Your Mind.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance con Laura. Ben ritrovati, ci facciamo un viaggio meraviglioso tra le emozioni più belle con la musica che ha fatto la storia di quei decenni. Ascolteremo Conga, Gloria Estefan con Miami Sound Machine dal 1985, disco d'oro negli States, mix di latino e pop dance. Conga.
0: One Dance Classic.

0: prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:59.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
7: Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi udite esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito, così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma, ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. È tutto da Nicola De Muro.
8: The end. Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

con voi qui su One Dance, canzone che mi fa tornare alla mente la mitica vacanza di Ibiza. Appena atterrato sentì più volte, passeggiando per la isla trasgressiva, questa canzone di Laurent Wolf, No Stress. E adesso Shine On! Let me be.

Madonna, un'altra garanzia dell'estate 2008 e questa canzone firmata Rio che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Tranquilli, se vi è piaciuta la Memory Chart ci sono tanti appuntamenti durante il giorno qui su Andes, quindi restate in ascolto e mi raccomando scaricate l'app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart.

Modric, in realtà il singolo originale, quello da cui Nina ha preso spunto, anzi ha fatto proprio la cover, è delle Pointer Sisters, si chiama in egual maniera, ovvero I'm So Excited.

0: Le Pointer Sisters con I'm So Excited e ci siamo gustati un'altra pillola di storia.
1: One Dance, qui suona la storia.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole?
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
11: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
12: Sei su One Dance.

grandi successi della musica dance. I will give you my obsession. I will get you. You will be mine. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: Fun Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1984 ritroveremo Nick Kershaw con Wouldn't It Be Good. Il brano ebbe successo in tutto il mondo.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10:01.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Torna a incendiarsi il Medio Oriente, massicci raid israeliani sul Libano con 34 morti solo ieri e nuovi attacchi stamani sulla città di Tiro e poi attacchi notturni anche a Gaza, 7 persone uccise. Dal Libano, attacco di droni da parte di Hezbollah contro Israele, ucciso una soldatessa in Galilea, 2 i feriti. E poi raid USA mirati su una base missilistica e contro l'aeroporto di Bandar Abbas in Iran, cui segue un'immediata risposta di Teheran, colpito una base USA nella regione. Dopo una breve sospensione per l'ordinanza di un giudice, reintrodotte dagli Stati Uniti le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che ha accusato Israele di genocidio. A Milano è caccia alla banda di giovani sudamericani che 2 notti fa ha coltellato e ucciso un 22enne italo-ecuadoriano. Il padre della vittima saprebbe riconoscere il capo degli aggressori. Una bambina di 3 anni gravemente ferita agli arti dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un residence a Celle Ligure, in provincia di Savona, dove era in vacanza con la famiglia. È tutto da Nicola De Muro.
5: One Dance. The end.
6: One Dance. La storia siamo noi.
7: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
8: move it.
7: I like to move it, move it. I like to

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, sempre qui su One Dance con Miki e con una canzone che ha fatto la storia della musica degli anni 90, siamo al 98, la torinese Neja con Restless, che poi è stata rielaborata anche da Dino Brown nel 2024, sentiremo anche quella versione, ma subito partiamo con l'originale.
0: Contaminazioni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001 e il Fest 65. Lucky.
2: Ma che bella, quanta luce, come in discoteca. Allora balliamo tutti insieme con... Grazie. Posso... Lucky in my life, Eiffel 65.

0: ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in fuoco?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, benvenuti su One Dance, nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papà

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, riascolteremo anche Michael Jackson con The Way You Make Me Feel dal 1987, tratto dall'album Bad, coprodotta da Quincy Jones, uno dei suoi brani di maggiore successo.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11:01.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Seconda finale delle coppe europee e secondo trofeo che va in Inghilterra. Dopo l'Europa League vinta dall'Aston Villa, il Crystal Palace conquista la Conference. Nella finale di Lipsia il gol di Mateta al 50esimo sigla l'1-0 sul Rayo Vallecano, che consegna agli inglesi il primo trofeo continentale della loro storia. Saranno Brescia ed Ascoli a sfidarsi per la promozione in Serie B nelle semifinali di ritorno dei playoff di C. I Lombardi hanno battuto 2-0 in casa la Salernitana dopo l'1-1 dell'andata. I marchigiani hanno perso 2-1 a Catania, ma partivano dal successo casalingo per 4-0. Tennis, Roland Garros, Jannik Sinner torna in campo contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno, che vede impegnati altri 4 italiani. Si giocano Cobolli, Buda, Arderi, Comesagna, Arnaldi, Tsitsipas e Berrettini, Rinderknecht. Ciclismo, Giro d'Italia con Jonas Vingegaard saldamente in maglia rosa. Si corre la 18esima tappa, 171 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Domani è sabato, gli ultimi 2 tapponi di montagna prima della chiusura domenica a Roma. Debutto stagionale per l'Italia Volley maschile, che prepara la Nations League e gli europei casalinghi di settembre. Alle 18 gli azzurri affrontano in amichevole a Cavalese la Turchia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: The end. Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera. It's gonna be-

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Amici e amiche di One Dance, bentornati nella Memory Chart. Questa volta vi riporto nell'estate del 1995, grazie alla nostra macchina del tempo che ci tiene venga nominata a inizio puntata. Estate 95 con 5 pezzoni che caratterizzarono quell'estate. La prima è firmata a cappella con Tell Me The Way.
2: Tell me the way.

Me The Way, il pezzo dei Cappella che venne pubblicato il 10 luglio del 1995, apro una parentesi, scritto tra gli altri da Mauro Picotto, uno dei DJ più conosciuti al mondo. Era la prima di questa Memory Chart che ci ha fatto tornare all'estate 95, la seconda arriva dalla Germania degli Scooter.

che arriva direttamente dalla Germania, questo degli Scooter. Era Frenza, appena sentita qui su One Dance. Come ogni giorno trovate la Memory Chart e grazie alla nostra macchina del tempo oggi siamo tornati all'estate 95. Tra le più forti c'era

Volevate fare ginnastica? Questa è la canzone giusta dal 1995, Ginny con Wanna Be With You, che ho ballato con voi qui su One Dance in FM, Dub e Up nella Memory Chart. E grazie alla nostra macchina del tempo abbiamo ritrovato l'estate del 1995. Tra le più forti c'era anche la Macarena.

Diavolo, questo villaggio turistico. Ci sono le più forti dell'estate del 1995 e la Macarena con Los de Rio mi ha ricordato una vacanza indimenticabile in Sardegna con i miei genitori quando ero piccolo in quell'estate del 95, con parecchi tornei di pallavolo, mia mamma che non sapeva giocare, io che la costringevo a entrare in campo. Era l'ultima di questo appuntamento griffato Memory Chart. Grazie per aver ascoltato e ballato con noi questi 5 pezzoni, grazie alla nostra macchina del tempo. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque nel mondo. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: detto, Need in You rimane il disco più rappresentativo del grande David Morales. Arrivato nelle chart dance di tutto il mondo, ha venduto milioni di copie negli anni 90 e non solo. Questo brano è stato creato campionando la base di un pezzo del 1976 che si chiama Let Me Down Easy. Arrivava proprio da qui la base di Need in You, la voce invece arriva da un pezzo dei Chill Lights, si chiama My First Mistake 1977, senti qui... Arrivava proprio da questo disco la voce che dice Need in You e allora pillole di storia.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: cuarta mi rostro. La quinta alucinación, mi memoria. La sexta, mi mente. La séptima alucinación.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole?
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: One Dance. Qui suona la storia.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1989 Frankie Knuckles con Your Love, DJ e produttore chiamato anche The Godfather of House Music. Un grande classico questa Your Love.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Frankie Knuckles, Your Love, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12 e 2 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Continuano le indagini della Procura di Roma sulla morte dei 5 sub italiani durante un'immersione in una grotta delle Maldive. Concluse le autopsie, dopo i primi risultati si attendono gli esiti degli esami per cercare di fare luce su quanto accaduto. Intanto oggi a Domegna si tengono i funerali del ricercatore Federico Gualtieri, domani nel Torinese quelli di Muriel Oddeino, sabato a Genova quelli della professoressa universitaria Monica Montefalcone e della figlia Giorgia. Raid americano nel sud dell'Iran, mentre Teheran afferma di aver colpito come rappresaglia una base statunitense. Dopo un nuovo attacco americano attorno alla città portuale di Bandar Abbas, missili e droni sono tornati anche nei cieli dei paesi del Golfo. Spari inoltre contro alcune navi nello stretto di Hormuz. La rissa avvenuta alla stazione di Milano Certosa con la morte per accoltellamento di un 22enne. Si indaga sulle gang di Latinos. La vittima è Gianluca Ibarra Silvera, circondato e colpito da un gruppo di 10 persone. Il padre accusa il capo della famigerata gang MS-13. Roma, una donna 32enne colombiana è stata segregata per 3 giorni in un edificio abbandonato e stuprata dal branco. 5 i fermi, gli uomini extracomunitari irregolari sono stati identificati dalla stessa vittima. 5 italiani in campo oggi al secondo turno del torneo di Parigi. Sinner sta per affrontare l'argentino Cerundolo, mentre le altre 2 teste di serie azzurre, Cobolli e Darderi, se la vedranno contro il cinese Wu e l'argentino Camesagna. Per Berrettini c'è il francese Rinder Nash, Arnaldi sfida Tsitsipas. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto. The end.
2: Life. Eventi da vivere.
5: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
2: Musica.
5: Conan Gray torna finalmente in Italia il 3 giugno alla Corus Life Arena a Bergamo. È in programma il concerto, una data unica in Italia. Tutte le informazioni su vivoconcerti.com. Sempre a Bergamo riparte la stagione del Next in Piazzale degli Alpini. Questo venerdì 29 maggio i fratelli Giuradei ed Edda, sabato 30 e domenica 31 il Fe Festival. Ingresso a 1 euro. Il programma completo di tutti gli eventi estivi su nextbergamo.it.
2: Fiere.
5: Il 6 e 7 giugno a Genova c'è la mostra Scambio, 4 e 2 ruote d'epoca, ricambi e modellismo, un viaggio tra motori leggendari, icone della strada e design senza tempo, alla Padiglione Blu, Fiera di Genova, Waterfront di Levante.
2: Feste.
5: Sabato 30 e domenica 31 maggio torna la festa decennale dello Spazzacamino. Siamo a Sondalo, tutte le informazioni sui social. Sempre sabato e domenica i bagni misteriosi del Teatro Franco Parenti a Milano si trasformano in un giardino di primavera grazie a 52 stand di fiori, piante, artigianato, design, abbigliamento vintage. 2 giorni di festa con incursioni teatrali, musica, danza e giochi per bambini. Sabato 30 verrà dedicato anche un acero rosso a Ornella Vanoni.
2: Cultura.
5: Questo sabato torna l'appuntamento con un'isola medievale nel cuore di Genova. Un pomeriggio alla scoperta delle trasformazioni del quartiere del Sestiere del Molo, considerato un'isola medievale, seguito da degustazione di prodotti tipici liguri. Il 30, 31 maggio e 1 giugno nel Parco della Certosa a Collegno è in programma Torino Comics, cultura pop, fumetti, cosplayer, gamer e tantissimi eventi. Tutte le informazioni su torinocomics.it.
2: Arte.
5: Martedì 2 giugno a Verola Nuova, Brescia, è in programma Tiepolo in Basilica nell'ambito della rassegna Verola Nuova Inaspettata. L'iniziativa è gratuita. Durante la giornata saranno inoltre presenti mercatini di hobbisti, madonnari all'opera e visite guidate gratuite alle tele del grande pittore del Settecento presenti in Basilica.
2: Turismo.
6: turismo.
5: Chiudiamo andando a parlare di Chiavenna. Inizia l'estate di eventi questo venerdì con l'aperitivo gourmet, un percorso di aperitivi speciali preparati dai bar del paese in collaborazione con i migliori chef della zona. Tutte le iniziative estive in programma su eventichiavenna.it. Era l'ultima indicazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
7: Life. Eventi da vivere. Eventi da vivere.
8: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.
9: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. Uh-huh. And sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi vi riportiamo al 1979 con questa canzone di questo gruppo tedesco famosissimo. Sono i Bonnie M, che poi era una riscrittura di un singolo di un altro gruppo tedesco. La canzone si chiama Hello Bimmermark nella versione originale del 1973, diventata poi nel 2010 anche Barbara Streisand di Duck Sauce. E i Duck Sauce sono un duo canadese americano che ha deciso di campionare parte della canzone. E infatti cominciamo subito con l'originale, i Bonnie M con Gotta Go Home.
2: Contaminazioni,

Blues va a chiudere il nostro spazio di oggi con Le Contaminazioni, con questa canzone che è un omaggio alla grandissima Barbra Streisand del 2010, con il campionamento della canzone che ha aperto lo spazio di oggi del 1979. La canzone era quella dei Boney M ed è Gotta Go Home. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima Contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Su One Dance Momento Live vi riportiamo nei live degli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar 1995. Vincitori di quella edizione, gli 883 con Tieni il Tempo.
2: Tieni il tempo con le gambe, con le mani. Allora, complimenti, vedevo che... Insomma, come Baudo diceva sempre, sei sempre da solo, Max, non c'è nessuno, l'883. E guarda qua.
3: No, adesso ci siamo un esercito, speriamo che vada bene questo.
2: 9 elementi, musicisti, molto bravi, no?
3: Molto bravi, molto affiatati tra loro, molto affiatati con me, ci stiamo divertendo tantissimo a provare il tour che faremo dopo la fine di luglio, ci porterà in giro per tutta Italia.

0: Vincitori del Festival Bar 1995, gli 883 con Tieni il Tempo. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole?
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: contabilizzare le fatture? Fatto.
10: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: One Dance. Qui suona la storia.
12: One Dance.

successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I wanna keep your life, looking for your eyes. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Nino

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Con Laura facciamo un viaggio tra i ricordi, le emozioni, i balli che hanno fatto la storia della musica dance anni 70 e 80. 1979, considerata una delle prime canzoni rap della storia con Sugar Hill Gang e Rapper's Delight, sono presenti e molto riconoscibili anche alcune sezioni strumentali di Good Times degli Sugar Hill Gang, Rapper's Delight.
0: One Dance Classic.

0: Rapper's Delight qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13 e 2 minuti.
3: This is the latest dispatch. Just received in our news.
4: Oltre 200 milioni di euro è il tesoro del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, sequestrato dalla DDA di Palermo. Le parole del procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia.
5: E perché attendiamo ancora una serie di comunicazioni dalle autorità giudiziarie straniere, voglio dire che hanno collaborato con noi le autorità giudiziarie della Spagna, delle isole Cayman, di Gibilterra, del Libano, della Francia, del Principato di Monaco, del Liechtenstein e della Svizzera.
4: Teheran ha condannato l'attacco USA a Bandar Abbas, città iraniana sullo stretto di Hormuz. Intanto caos e distruzione in Libano, durissimi raid israeliani. Colpita ieri e oggi la città di Tiro, una quarantina le vittime, centinaia i feriti. In Galilea una soldatessa israeliana uccisa da un drone di Hezbollah. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Cobolli, Darderi, Arnaldi, Berrettini e Jannik Sinner, che dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, incontra oggi Juan Manuel Cerundolo. È tutto da Nicola De Muro.
6: One Dance. The end.
2: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

One Dance. Be proud of what you are.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance con la nostra macchina del tempo che è pronta per farci tornare alla primavera del 1993 con 5 pezzoni che ballavamo e ascoltavamo in radio in quel periodo. Il primo dei 5 è firmato Two Unlimited, Triple Dance.

con i mitici Two Unlimited, un duo musicale olandese fondato nel 1991 dai produttori belgi Jean-Paul De Coster e Phil Wild, con loro anche il rapper olandese Ray Slingard e la vocalist Anita Doth, pure lei olandese. E adesso torniamo nel nostro bel paese con i Datura, Devotion.

Motion, la canzone firmata Datura che ho ballato con voi qui su OneDance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E adesso con Terapia, Ramirez. Bueno.

Roberto Ramirez dalla primavera del 1993 qui su Andes, un nuovo appuntamento Memory Chart. Tra le più forti anche questa firmata FBI Project, progetto tutto italiano.

Come on and do it, la canzone firmata FPI Project nella Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ha digitato primavera 1993. E adesso con All Then She Wants, Ace of Base.

canzone intitolata All Then She Wants, che va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart della primavera del 1993. Grazie a tutti voi per aver ascoltato e ballato con noi. Memory Chart che tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love. One Dance. One Dance. One Dance.

0: voce e base di Tell Me Why, presa da due dischi dello stesso gruppo, ovvero i Bronski Beat, ci siamo gustati un'altra bella pillola di storia qui su What Dance insieme a Dino Fraude.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.
2: And it goes a little something like this.

grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, il nostro appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia della dance di due decenni importantissimi, gli anni 70 e gli anni 80. Dal 1979 siamo pronti a scatenarci con Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland, considerata un classico della disco music.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato gli Earth, Wind & Fire con Boogie Wonderland qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e 4 minuti.

0: tre belle sequenze. Abbiamo i trentenni, prendiamo un trentennio e lo passiamo al setaccio di 10 anni in 10 anni per capire come sono cambiate le tendenze, i suoni e i protagonisti, soprattutto quelli che sono rimasti e quelli che sono spariti, ma in eredità ci hanno sicuramente lasciato dei grandissimi successi. E siamo prontissimi, non ci perdiamo in chiacchiere. Dal 2024 risentiremo More and More, sì, quella là, quella dei Two Brothers on the Fourth Floor, nella versione più recente di Dino Brown con la voce di Natalie Hartz dei Sound Lovers. 10 anni prima, Calvin Harris, grande successo del 2014, e dal 2004 apriamo questa sequenza di Tendance con una canzone che ci ha fatto perdere la voce, Voglia di Dance All Night, Eiffel 65.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: c'è anche Christian Marchi con I Got You e dal 2000 Billy Moore con Up and Down. State ascoltando Ten Dance solo su One Dance. C'è la possibilità di riascoltare questa puntata o altre puntate di Ten Dance sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app nella sezione Reloaded. Il DJ Lele Alberganti è già in console pronto a schiacciare play per la prossima sequenza. Dal 2019 tra poco risentiremo Avicii con Heaven. 10 anni prima, dal 2009, grandissimi Black Eyed Peas con un grande classicone degli ultimi 30 anni, I Got a Feeling. Apriamo la sequenza, signore e signori, con un Nerios Dubwork dannata dal 1999, Sunshine and Happiness.
1: Ten Dance su One Dance.

Seven di Avicii dal 2019, prima ancora dal 2009 Black Eyed Peas con I Got a Feeling, e dal 1999 anche Nerius Dubworth con Sunshine and Happiness. E come sentirete già dal sottofondo, è arrivato il momento pettinato, super pettinato di One Dance, ovvero il momento l'elegante. Tra poco The Beach Hotel con Do

You Wanna Dance? Do You Wanna Dance? Questa ne ha fatte esplodere di dance floor, The Beach Hotel. E col momento l'elegante si chiude questa nuova puntata di Tendenze solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 14:59. This is the latest
2: dispatch just received in our newsroom. Israele, che nelle scorse ore aveva già attaccato sia Gaza, uccidendo almeno 10 persone, che diverse località nel sud del Libano, facendo una dozzina di morti, annuncia di aver bombardato Beirut, ignorata la richiesta americana di non attaccare la capitale libanese. Sul fronte iraniano, gli Stati Uniti tornano all'attacco, colpita Bandar, città costiera che si affaccia su Hormuz, e le forze iraniane avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantilie verso una base americana in Kuwait. Resta alta la tensione tra maggioranza e opposizione sulla riforma della legge elettorale calendarizzata alla Camera dal 26 giugno. Dalla destra, intollerabile arroganza all'affondo del centro-sinistra. Rinvenuto il cadavere di un uomo nelle acque della Dora Riparia in pieno centro a Torino, è stato ripescato intorno alle 10:30, si tratterebbe di suicidio. Il Bologna e Vincenzo Italiano si separano, la società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano lascia Bologna dopo la storica Coppa Italia conquistata nel 2025. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
3: The end. Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Story Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Amici e amiche di One Dance, allacciatevi bene le vostre scarpette da ballo perché la nostra macchina

dalla Liguria i W, la loro Please Don't Go, appena sentita qui su One Dance, pezzo che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart, con una nuova data immessa dalla nostra macchina del tempo. Siamo nell'estate del 1992 e in quel periodo ballavamo questa canzone firmata Snap, Rhythm is a Dancer.

Direi che con questa potremmo anche chiudere il sipario, perché giustamente abbiamo suonato una delle più forti di quell'estate, l'estate del 92, Rhythm is a Dancer, firmata Snap, questa canzone che ci ha fatto alzare le mani al cielo. Beh, possiamo continuare, abbiamo ancora tempo, allora facciamolo.

My Body and My Soul, il progetto tedesco firmato Marvin Gardens, che entrò in classifica e ci restò per parecchio tempo durante l'estate del 1992. Siete su And Dance, come ogni giorno c'è la Memory Chart, e tra le più forti in quell'estate anche The Music Is Moving di Fargetta.

Un giovanissimo Mario Fargetta con la sua The Music Is Moving, tra le più forti dell'estate del 1992, estate caratterizzata soprattutto da un gruppo italianissimo nel nostro bel paese, composto ai tempi da Max Pezzali e Mauro Repetto, i mitici 883 con Hanno Ucciso.

ucciso l'uomo ragno, gli 883, Max Pezzali e Mauro Repetto a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1992 ed è stato bellissimo ricordarla. Torneremo con altre Memory Chart prestissimo su One Dance. Ricordate di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, peace and love. One.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance, la musica Dream e Progressive che ha fatto la storia negli anni 90. Questo pezzo è uscito alla fine del 1989 e ha cambiato la musica club nel mondo. Signore e signori, il Disco Viaggio su One Dance è Infinity, l'originale di Gu Josh.

0: versione originale uscita nel 1989, Infinity, Guru Josh, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: chiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One For You, One For Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One For You, One For Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One For You, One For Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
13: One Dance. Qui suona la storia.

0: ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. La radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.
1: Welcome aboard. Relax your mind and stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal.

0: natura, natura, natura.
1: Insieme.
2: Amico.
3: Sei su One Dance.
4: Drop.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1997. Byron Stingley. Get up, everybody.
2: We're continuing our Chicago

0: Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi trance, Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Pensate che questo disco è stato concepito nel 1993 e ne sono uscite veramente tantissime versioni. Prende il nome da un famosissimo locale di San Antonio a Ibiza, si chiama Café del Mar, è un inno della musica trance Energy 52, il

0: prende la melodia di un disco classico di Wim Mertens, Energy 52 Caffè del Mar, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16 e un minuto.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Ancora tensione in Medio Oriente. Nella notte gli Stati Uniti hanno intercettato dei droni iraniani e condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana, ma hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Intanto c'è stato un nuovo attacco a 3 settimane dall'ultimo da parte dell'esercito israeliano nei confronti di Beirut, capitale del Libano. Non si può dire ai cittadini che ci sono soltanto i soldi per la difesa, lo ha riferito la premier Meloni questa mattina in un'intervista in cui ha affrontato vari temi tra crisi energetica, provvedimenti del governo e attualità. Faremo di tutto per dare risposte ai cittadini e alle imprese. Voglio che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha aggiunto la premier. Trovato il tesoro illecito delle boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro è un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro. Lo ha ritrovato la direzione distrettuale antimafia di Palermo attraverso un'operazione che si è svolta in diversi paesi. Arrestate 3 persone al termine delle indagini. Tennis, colpo di scena al Roland Garros. Yannick Sinner, per via di un malessere, è costretto al KO contro Cerundolo. Sinner era avanti 2-7-0, poi però ha accusato un calo fisico e da 5-1 ha perso 5 game consecutivi. Non mi sento bene, mi viene da vomitare, ha detto l'azzurro nel momento in cui è uscito dal campo per qualche minuto con il fisioterapista. Poi è rientrato, sono andati al quinto set, ma non c'è stato nulla da fare. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sei su One Dance, qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli, benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo esattamente all'anno 2000, 25 anni fa, grazie a questo gruppo tedesco trance che si chiama Fragma. Questa canzone è diventato un successo, ovvero Talk a Me, però la versione più famosa è arrivata dopo grazie ad un mashup tra Talk a Me di Fragma e I Need a Miracle di Cocos, diventando Toca's Miracle, e ultimamente nel 2023 è stata ripresa anche da A Craze con Good Boys. E capita spesso e volentieri nel mondo della musica recente che le canzoni del passato vengono riprese, però le strofe cambiano, ma resta quasi invariato il ritornello. Riascoltiamo l'originale Toca Me di Fragma.
2: Contaminazioni. Toca Me.

Believe di A Craze va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Toca's Miracle di Fragma, che abbiamo sentito anche con Tocame. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown. Vi presento un progetto che si chiama Voyager ed è nato nel 1993, formato da Sergio Datta, Maurizio De Stefani e c'era anche Gigi D'Agostino. Questa è una perla del 1996, si chiama Endless, il nostro Disco Viaggio.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: Sei su One Dance.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Kungs insieme a Boys Noize, si chiama Get Away.

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1999 Miranda. Vamos alla playa.
2: Una serata straordinaria. E allora
3: adesso vogliamo riscaldare subito
2: parte
3: questo
2: la finale
3: palco.
2: Scopriremo il vincitore o la vincitrice o i vincitori del Festival Bar e cominciamo alla grande.
3: Vamos alla playa.

0: Sala Playa qui su One Dance, ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 58 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Yannick Sinner dice addio a Roland Garros, battuto al secondo turno da Juan Manuel Cerundolo. In vantaggio di 2-7, 5-1 al terzo, il numero uno del mondo accusa un malessere e non riesce praticamente più a giocare. L'argentino vince 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Nessun problema per Flavio Cobolli che con un triplice 6-4 liquida il cinese Bu e vola al terzo turno dove affronterà lo statunitense Tien. Oggi altri tre match di secondo turno per gli azzurri. Darderi come Sagna, Arnaldi, Tsitsipas e Berrettini, Rinderknecht. È ufficiale la separazione consensuale tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Finisce così un rapporto di 2 anni che ha avuto il clou nella vittoria della Coppa Italia nel 2025. Moto mondiale al Mugello per il Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 15 la sprint, domenica alle 14 il semaforo verde della gara lunga. Inizia stasera la lunga stagione dell'Ital Volley maschile che culminerà a settembre con l'Europeo casalingo. Alle 18 gli azzurri affrontano in amichevole a Cavalese la Turchia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: il 28 di maggio, eccoci qui, ciao a tutti, pronti e puntuali con la quarta puntata della settimana, la storia della dance, 40 anni di successi dal 1990 fino alle recenti hit che hanno fatto ballare tutto il mondo, come la prima, AVC Levels.
1: La storia della dance.

ottobre del 2011 e ancora adesso, nonostante siano passati un sacco di anni, è uno dei dischi più ballati e mi viene la pelle d'oca nel dirlo, ma è pure semplice verità. Avicii con Levels, pensate, inserita in 11 milioni di compilation, ha raggiunto la vetta in 10 paesi nel mondo: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Svizzera e anche in Inghilterra. E chiaramente la parte cantata è di Etta James, che si chiama Something's Got a Hold on Me, del 1962. È già stato detto tutto su Levels, una volta che poi purtroppo Avicii è scomparso, questa è diventata proprio la canzone cardine insieme a Wake Me Up. Bella storia della dance. E adesso ritorniamo indietro al 1998, un altro disco che ci fa emozionare tantissimo: Sash con Mysterious Times.

di quei pezzi che mi ha sempre fatto impazzire. Pensate che 2-3 anni fa non ce l'avevo sul telefonino, perché io spesso viaggio in treno, e ho pensato di scaricarmelo su iTunes, nonostante io abbia il vinile, il CD singolo e proprio la mia edit per suonarlo alle serate. Volevo averlo sul telefonino e quindi me lo sono scaricato, perché c'è l'intro, questo groove che piano piano sale, veramente un disco coi fiocchi. Era l'autunno del 1998, o meglio estate autunno 98. Sashi insieme a Tina Cousins con Mysterious Times. Ritorniamo in Italia e viaggiamo sempre, però CRV, I Feel Love.

Questo è il disco che in assoluto preferisco di Christian Marchi dal 2009, Disco Swope. L'album era We Are Perfect. Allora, vi faccio sorridere perché sono andato a ripescare la versione di Disco Strobe di Leone di Lernia, che si chiama Disco Strunz. Ce l'abbiamo, Gianluca? No, questa è fortissima. Questa parte con Leone che dice cacchio, cacchio, cacchio, cacchio, cacchio, cacchio. Cioè, l'ho ascoltata a microfoni spenti mentre andava il disco di Christian Marchi.

Davadaida House. Signore e signori, Leone di Lernia nella storia della dance. Ricordiamo anche lui, grande Leone, che con la dance c'entra, perché faceva tutte queste versioni. Disco Strunz. Praticamente la storia di lui che parla a un suo amico che pippa di continuo. Allora dice: guarda che devi finirla, perché sta roba ti fa male. Adesso parte, eh. Gianluca, anche tu potevi tagliarla un po', sempre la solita storia.

0: mamme, tappate le orecchie ai bambini. L'ho detto un po' tardi, però vabbè.
1: E non ragioni più.
0: E non ragioni più.
1: Ti paralizza la lingua. Animortacci tu e la cocaina.
0: Facciamo un grande applauso. Ci piace sempre ricordarlo. Il grande leone di Lernia con la sua disco Struz, cover di disco Strobe di Christian Marchi. Adesso ritorniamo seri. Arriva la nostra Chicca of the Day.
2: La storia della dance. Chicca of the Day.

0: Ci sono dei dischi come questo che ti rimangono sotto la pelle, che ti scorrono nel sangue, e questo è il bello della musica dance degli anni 90-2000. E state ascoltando la storia della dance insieme a Dino Brown.
1: La storia della dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Inizio conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
11: One Dance. Qui suona la storia.

0: della house music, Kenny Dope Gonzalez, che insieme a Lidl Louis Vega sempre negli anni 90 formò i Masters at Work. Stiamo veramente parlando di una personalità assolutamente influente nel mondo della musica proprio in generale, perché poi ha fatto anche decine di remix entrati nella storia. In questo caso fu il primo a campionare un disco del 1979. Lo sanno tutti da dove arriva la base di The Buck Dance The Bomb, che tra l'altro è stata ripresa anche diverse volte poi del corso della storia, ma l'originale un pezzettino glielo dobbiamo, dai, ai Chicago, sennò i Chicago giustamente dicono: scusate, ma il disco è nostro, non lo dite nemmeno?
1: Sì.
0: Ci sono una categoria di persone, o meglio c'è una categoria di persone che poi ci rimane male, no? Quando viene a scoprire che un DJ ha preso un disco che era più anziano, come in questo caso, dice: ah, ma allora è copiato. No, attenzione, il mestiere del DJ è sempre stato quello di fare taglia, cuci, copia e incolla, no? È proprio il nostro mestiere dei produttori, soprattutto nei primi anni 90 si faceva veramente di tutto. E quindi non ve la dovete prendere o rimanere male, dico a tutti quelli che dicono: ma no, davvero, l'ha copiato. Non si tratta di copia, si tratta di prendere un sample e fare un altro disco. Anche negli anni 70 magari hanno accinto a qualcosa di anni più indietro. Difficile, perché negli anni 70 era quasi tutto inedito. È lì che proprio è stata creata la musica odierna. Ecco, sempre in Chicago con Sweet Player, vennero ripresi anche da Pitbull e Nicola Fasano.

0: Il primissimo a fare questo pezzo, che ha venduto milionate di copie nel 2009, fu il grande DJ italiano Nicola Fasano. La sua versione si chiamava 75 Brazil Street. E poi Un bel giorno, Pitbull, fino allora sconosciuto ai più, nel senso era già famosissimo nel reggaeton in America, a Porto Rico, però non famoso in tutto il mondo. Decise di prendere la base di Nicola Fasano, di repparla, e poi questo pezzo è diventato veramente il più ballato di quel lontano 2009. C'erano due pezzi che andavano per la maggiore, stiamo parlando di un sacco di tempo fa. Uno era questo di Pitbull, I Know You Want Me, l'altro non era dance, ma quasi. Ce l'ascoltiamo perché è un pezzo straordinario, uscito nel 2009, è diventato una super hit in quell'anno, ma soprattutto nel 2010. Keisha con TikTok.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

a livello mondiale. E quindi facciamo un grande applauso a Keisha. Anzi, facciamo così, rimaniamo sempre in quel 2010, perché sapete che nella storia della dance vi raccontiamo 40 anni di successi. Questo è un disco che nasce come hip hop R&B, ma vi facciamo sentire un remix famoso.

Carry On. Tra l'altro mi ha anche raccontato proprio la storia di come è nato questo pezzo. Andatevi a riguardare le interviste sul canale YouTube della storia della dance. Carry On, famosissimo anche grazie al remix di Gigi D'Agostino, ve lo ricordate? Era ancora più truzzo della versione originale, che in realtà non era così truzza, ma questa

mi sento un po' mancare. Ti dà quell'effetto un po' che ti stordisce. Tra l'altro abbiamo anche ascoltato i Negro Khan con Calavash nella versione di Gigi, che faceva tutti i remix un po' così, un po' viaggianti. Lo ascolteremo integralmente, questa è una promessa della storia della dance. Arriva Molella con la

il grandissimo Molly, che prendiamo bonariamente sempre in giro, o meglio vorremmo essere lui ed avere la sua SIAE, perché tra Free From Desire di Gala, tra i suoi dischi, questo poi è una perla, Love Last Forever, ne ha fatti veramente tantissimi. Mi permetto di scherzare con Molly perché è un mio carissimo amico, ci conosciamo da tanti anni, però ecco, vorrei avere un decimo della sua SIAE ogni volta che poi passo i dischi di Molly. Vabbè, Gala non immagino manco quanto possa arrivargli, però anche Surrender dei Sound Lovers, che non solo ha avuto la prima vita nel 1998-99, ma anche la seconda grazie al Pagante e Settimana Bianca.

0: Up, disco molto carino, arrivò subito dopo l'IPM, infatti si somigliano, praticamente sono uguali. Signore e signori, state ascoltando la storia della dance con Dino Brown e Jean-Luc Duval.
1: Like a bomba!

0: RTS,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Sono le 18.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
0: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo, in vantaggio 6-3, 6-2 e 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria il numero uno del mondo e alle prese con un malessere evidente. Il terzo set finisce 7-5 per Cerundolo, che poi chiude con un doppio 6-1, 6-1. Le sconfitte fanno parte dello sport, ma il carattere e la correttezza mostrati da Sinner valgono molto più del risultato, ha detto il presidente della Federtennis, Binaghi. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Trump però non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamani invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. Un italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. L'uomo era partito volontario dopo l'invasione russa nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva combattuto anche nel nord dell'Iraq. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
6: The end.
7: La storia della dance.
8: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
9: Adesso è il momento di ballare qui al Festival Bar con il gruppo più famoso, il gruppo italiano più famoso nel mondo. Hanno un nome francese, cantano in inglese, ma loro sono italiani, con Too Much of Heaven e i Fell 65.

Festival Bar del 2000 con il nostro momento live nella storia della dance erano i grandissimi Eiffel 65 con Too Much of Heaven, un disco indimenticabile. Signore e signori, c'è Dylan Brown al microfono, Jean-Luc Duval mixa qualsiasi cosa gli passi sotto il naso. Vi riportiamo sempre d'estate, ma quella del 1997. Facciamo tre passi indietro, questo ti fa volare e ti porta virtualmente al mare. Nalin & Kane, arriva Beach Ball.

0: da Molella, Phil J e Robby Santini fecero uscire questa bella Walking. Prima David Guetta con Baby Don't Hurt Me, vabbè, cover di What Is Love. Lo sanno tutti, tra l'altro i Sound Lovers iniziarono la loro carriera già nel 1996. Fecero dei pezzi che non so se vi ricordate, perché effettivamente in Italia non andarono tantissimo. Poi l'esplosione totale con Surrender, che abbiamo ascoltato prima nella versione del Pagante, ma l'originale non si batte mai. Dopo Surrender arrivò Mirando il Mar, poi questa Walking e poi Wonderful Life e Living in Your Head. Adesso rimaniamo sempre nei 2000, anzi andiamo al 2004 con la Chicca of the Day.
1: La storia della dance. Chicca

è la voce di questa anima libera. Mamma mia, che disco! Questo è uno di quelli che non è che si è sentito da tutte le parti, cioè non è che tutte le radio passavano la musica dance, perché nel 2004 c'era già una fase discendente, però ha qualcosa nella melodia che mi ha sempre colpito, vedi? Mi impappino anche perché mi si aprono un sacco di cassettine della memoria. Era la nostra Kika of the Day, qui nella storia della dance arriva anche Chase con Stay With Me.

ma lo conosciamo tutti molto bene. Arrivò subito dopo Obsession, una delle più grandi hit dell'estate del 1997. Tutti pezzi cantati da cantanti straniere. Aspetta che lo rifaccio. Cantati da cantanti straniere, ma in realtà erano prodotti in Italia, come il prossimo Gaia, I Keep On Dreaming.

Come detto poc'anzi, la voce era proprio di Stephanie Halley, ovvero Gaia, ma il disco venne prodotto in Italia. State ascoltando la storia della dance ogni giorno con Dino Brown e Jean-Luc Duval.

0: Dirty It Up.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.
2: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
11: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

adesso e poi pian piano ti alzi e cominci a ballare Live Element con Be Free, un house version che riprende sostanzialmente una frase del disco di ballerina Carlisle. Non era una frase, era proprio il titolo Live Your Life to

0: Belinda. Hai capito la Belinda? Belin? You should be with me. Bella idea comunque dei Live Element, che hanno ottenuto anche il clearance, ovvero il consenso per poter riutilizzare questa frase di Belinda Carlisle. Tra l'altro questo pezzo, uscito nel 1991, quando in tutto il mondo spopolava Gypsy Woman di Crystal Waters, ci ascoltiamo la versione Future 90s di Bougainvillea.
1: Future 90s, gli anni 90 visti dal futuro.

a nostra disposizione come ogni qualvolta passa un disco champagne, in questo caso originale, detto poc'anzi, Crystal Waters, il più ballato al mondo nel 1991, Gypsy Woman. C'è da dire che non è che aveva troppa concorrenza, perché il 91 fu un anno di transizione, c'era sostanzialmente Gypsy Woman, poi mi ricordo le Banderas con This Is Your Life, il grande Stefano Secchi già presente con la sua Keep on Jammin', e poi Joey Salinas

0: come dico sempre io, il santo protettore della dance, San Salvador, disco che risale al 1979, era un classico degli Azzotto, poi in questa versione del 2004 è stato uno dei dischi più ballati di quell'anno, e ne abbiamo parlato sovente di quel 2004 quando la dance cominciava a scendere. L'house music aveva già fatto il suo exploit nei primi degli anni 2000 e c'erano questi pezzi che si salvavano ancora. San Salvador, vedi Harry Price con Call On Me, eccetera eccetera eccetera, sempre da quell'anno, se non sbaglio, assolutamente non sbaglio perché l'ho letto, arriva il nostro disco inserito nello spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: 2004 nel nostro spazio non solo dance era Anna Seisha con Left Outside Alone.
1: La storia della dance.
2: Sei su One Dance.

0: cominciamo con Ava come lava. Gianluca, ti ho già detto che non è lava quella che lavava di Calimero,
1: Ava,
0: capito?
1: Come lava.
0: Niente, lui quando prende le fisime.
2: Carmine!
3: No. Carmine!
0: Adesso di nuovo Ava e Carmine!
2: Carmine!
3: No. Carmine!
0: Non credo che né Ava né Sol si chiamassero Carmine adesso.
2: Carmine!
0: Niente, lui
3: Carmine.
0: È partito un'altra chicca of the day che ti fa tornare il sorriso. Ondina con Into the Night! Amo.

uscita nel 1996, si chiama Into the Night, il disco di Ondina, questo progetto svedese che in realtà quasi nessuno si ricorda, e in effetti lo abbiamo inserito nel nostro spazio Kick of the Day, anche se c'è da dire che Into the Night arrivò al numero 15 della classifica italiana proprio in quell'anno, cioè c'era tanta musica dance, e anche pezzi un pochettino più sconosciuti riuscivano poi a conquistare il cuore del pubblico. Tra l'altro gli Ondina fecero anche un altro singolo che nessuno si ricorda a questo punto, 1997, era Summer of Love.

Allora, io che faccio questo mestiere da 25 anni non me lo ricordavo. Ma c'è sempre qualcuno che ascolta la storia della dance. Che sarà pensando, ma come? Dico, bravo, minchia, ma questo era favoloso. Ma questo era qua. Un pezzettino di Ondina, Summer of Love. Finiamo con un disco Pungible. Dai, abbiamo fatto una sequenza allegra. Prima Eveson, poi Ondina Into the Night. E l'ultimo, dai, Acqua, Dr. Jones.

0: la super hit per eccellenza che arrivò subito dopo Barbie Girl, Aqua con Dr. Jones, vanno a chiudere la storia della dance che ritorna tra 22 ore. Un abbraccio a tutti da Dino Brown e Jean-Luc Duval. Ciao!
1: La storia della dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 18:57.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
4: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso, così il commissario europeo alla coesione Fitto. Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, è la replica del Comitato Europeo delle Regioni alla lettera del commissario Fitto. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani dai sindacati di base, e già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, domani a rischio anche settore aereo e trasporto locale. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa, Piazza Affari guadagna a fine giornata mezzo punto, in calo lo spread a quota 72, il petrolio in Europa viaggia invece oltre i 93 dollari al barile. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati i nuovi cavalieri del lavoro, sono in tutto 25. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
8: The end.
9: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance. Benvenuti, salite a bordo perché la nostra macchina del tempo è pronta per trasportarci alla primavera del 2004 con 5 pezzoni che abbiamo straballato in discoteca. Tra i più forti in quella primavera c'era Silence di Gigi Dug.

D'Agostino con Silence, che ha aperto le porte a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. La nostra macchina del tempo ci ha riportato alla primavera del 2004 e tra le più forti c'era anche questa canzone di Anna Flora.

Maria Florentino dos Santos dal Brasile con Cores. Ana Flora, appena sentita qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. E nella primavera del 2004 tra le più forti c'era anche

del cantante Kevin Liddell, appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart della primavera 2004. E tra le più forti c'era anche Stupidisco di Junior Jack.

Lui è il signor Vito, Vito Lucente da Rutigliano, classe 71, disc jockey, produttore discografico del nostro bel paese, con questo nome d'arte, Junior Jack, e questa è la sua Stupidisco che ho ballato con voi nella Memory Chart. E adesso l'ultimo dei 5 pezzoni che ballavamo nella primavera del 2004, Take Me to the Clouds Above, LMC.

0: appuntamento con la Memory Chart e con la nostra macchina del tempo che ci ha riportato alla primavera del 2004. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su Andes. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.
1: One dance, qui suona la storia.
2: One dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva una grande perla nel nostro spazio Disco Viaggio, firmata UBM, che sostanzialmente indica le iniziali dei tre producer Michael Saab, Uli Brenner, Uwe Wagenknecht. Questa è Loving You.

0: veramente un disco straordinario dal 1997, UBM, Loving You, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shannon Duval.

0: amare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 2002, ultima edizione del Festival Bar in playback. Alizé, Moi Lolita.
2: Vieni con noi! Quadra tutta Piazza del Duomo e tutto questo pubblico meraviglioso. Più giù, no, scusate, non sono impazzita, sto chiamando la telecamera perché c'è una telecamera sul battistero che inquadra tutta questa meravigliosa piazza e noi questa inquadratura la vogliamo dedicare alla prossima cantante.
3: Esatto, perché è il momento di questa artista corsa che, pensate, a soli 16 anni ha raggiunto la prima posizione nella classifica francese con Moi Lolita.

0: Dal Festival Bar 2002 abbiamo appena ascoltato Alizé, Moi Lolita. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia degli anni 90 e non solo. Oggi tocca una grande colonna sonora, 1996, lui è Flavio Daddato, ma tutti lo conosciamo come DJ Dado dal suo album Film Collection. La colonna sonora appunto del film Metropolis, ce l'ascoltiamo, è il nostro disco viaggio.
3: Welcome to Metropolis, the futuristic city.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, lo afferma Axios, che però precisa Trump non ha ancora dato l'approvazione definitiva. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamani invece Tel Aviv ha bombardato Beirut. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Per Sinner, malore in campo al Roland Garros ed eliminazione al secondo turno può succedere, dice l'alto atesino.
4: Oggi non avevo energia, però sai, ripeto, una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai, oggi è andata così.
3: Ed è tutto, una buona serata da Marco Mancini.
1: The end. Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia. I lift you up to the high.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo veramente dall'inizio della storia della musica disco con Gwen McRae e All This Love That I'm Giving, canzone che è stata campionata e velocizzata nel 1999 da Cassius, diventando My Feeling For You, e anche da Avicii, che ha collaborato con il DJ Mark Knight per remixare My Feeling For You, appunto la canzone che ascoltiamo in versione originale.
2: Contaminazioni

Avicii con My Feeling For You, Mark Knight Remix va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Cassius con My Feeling For You e tutte le canzoni che sono state ispirate dalla versione originale di Graham McRae che è All This Love That I'm Given. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, oggi prodotto made in Italy da due grandi DJ di Bologna, Ciro e Stefano, che sono sempre stati avanti e nel 1992 fecero uscire questo capolavoro che si chiama Yerba del Diablo, i Datura, protagonisti del Disco Viaggio.

0: del diablo. Erano i Datura, il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Un abbraccio a tutti, ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Zerb insieme a Rita Ora, si chiama If It's Not Love.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Laurenta. Festival Bar 1996, pubblicata anche in Brasile. The Summer is Crazy. Alexia.
2: Al Festival Bar e nella compilation Super Dance Battito, Alexia.
3: Music is the key to falling in love. Music is the answer of the world.

0: ascoltato Alexia, The Summer is Crazy. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21 e un minuto.
2: Sei su One Dance.
3: Qui su

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Chissà dove si fermerà la macchina del tempo della Memory Chart in questo nuovo appuntamento di One Dance con 5 canzoni che abbiamo ballato quando, ve lo dico subito, nella primavera del 2013. In discoteca andava fortissimo Don't You Worry Child di

Angelo e Sebastian Ingrosso, gli Swedish House Mafia, hanno aperto il sipario alla Memory Chart della primavera del 2013 con Don't You Worry Child. In quel periodo anche

Antoine Conrad, ovvero il DJ Antoine, con questa canzone intitolata La bella vita che ognuno di noi sogna. Tra le più forti nella primavera del 2013 anche Pitbull con Christina Aguilera e Feel This Moment.

cantante e attore di origine cubana, anche se ha il passaporto americano, Pitbull, con Christina Aguilera, la loro canzone Feel This Moment, tra le più forti nella primavera del 2013. E

del producer tedesco Zedd con la partecipazione vocale della cantante britannica Foxes tra le più ballate nella primavera del 2013 qui su Undance nella Memory Chart. Tra le più forti anche Play Hard, David Guetta.

0: blowjob.
1: Con le prime note di questa canzone 12 anni fa le persone correvano al centro della pista per non perdersi nemmeno una nota di Play Hard, la canzone firmata David Guetta, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Se vi è piaciuta tornerà presto. Intanto scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci in HD 24 ore su 24. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Un altro disco viaggio che arriva qui su One Dance. I pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Il DJ Ferry Corsten, olandese, veramente uno dei più importanti a livello mondiale, ha firmato questo progetto che si chiama Moon Man 1997 Galaxia.

0: e poi ti fa volare. Moon Man con Galaxia era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia. One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, dal programma Non è la Rai 1994, da Blitz. Moving on.
2: Bene, bene, ragazzi. Allora, noi non vediamo l'ora di ascoltare quel vostro pezzo dal vivo, perché noi abbiamo ballato. So che è in classifica, so che sta andando fortissimo. E si chiama?
3: Moving on.
2: Moving on, vai.

0: Non è la Rai 1994, da Blitz, Moving On. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1996. Dietro questo progetto si celava Claudio Zennaro, che negli anni 90 era conosciuto come Einstein Dr. DJ e fece due singoli di successo, Automatic Sex e Electro Woman. Bene, questo è il suo progetto parallelo, si chiama Skipper.

0: Keeper dal 1996, era il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti e bentornati nello spazio con le contaminazioni da parte di Michi Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo negli anni 90 oggi, esattamente al 1997, con una delle canzoni più famose di Sash, che ha realizzato in collaborazione con il DJ tedesco Rodriguez. La canzone è Ecuador, diventata poi nel 2023 anche Rock My Body grazie a una bella collaborazione Inna, che ha ripreso la melodia della musica della canzone originale e l'ha ricantata poi Sash e Rehab. Ma subito l'originale di Sash, Ecuador.
2: Contaminazioni.
3: Dammi tu mano e venga conmigo. Vamonos al viaggio.

Rehab va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale del 1997 di Sasha Rodriguez, ed è appunto Ecuador la canzone che abbiamo ascoltato. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Nino Brown. Andiamo in Irlanda del Nord, due produttori famosissimi negli anni 90, Agnelli e Nelson, nel 1998 tirarono fuori questa perla che si chiama El Niño.

0: El Niño Mágico dall'Irlanda, Agnelli e Nelson, il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte dal nostro Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Oggi, beh, c'è un disco che sta andando veramente forte, Another insieme a Ultra 54. Questa è Talk to You.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, da Non è la Rai del 1994. Modo, Eins, zwei, Polizei.
2: Ecco, allora, Modo, Fabio ti chiami però tu.
3: Mi chiamo Fabio.
2: Fabio, appunto. Si chiama Fabio. È di dove? Sentiamo.
3: Monfalcone.
2: Ecco, di madre tedesca però.
3: Sì, da parte di madre son tedesco, veramente mia nonna che è
2: però
3: di Monaco, di Baviera.
2: Non è interessante, dico la verità, non è interessante. È interessante invece il fatto che tu fai il cantante, giusto?
3: Yeah.
2: Ci piacciono i tuoi pezzi, li balliamo sempre noi qui, devo dire.
3: Sul serio?
2: Le ragazze conoscono i tuoi pezzi, vero ragazze? Li ballano.
4: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht.

0: Polizai Moto. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia. Can you

0: One Dance.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Ritorna il nostro Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca a due famosissimi produttori tedeschi, Blank and Jones. Il nostro Disco Viaggio è After Love.

0: After Love, Blank & Jones, il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Belli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

rimossa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

delle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 negli studi storici della Media Records, capitanati da Gianfranco Bortolotti, dove c'era anche Mario Più, che appunto in quell'anno fece uscire questa perla che si chiama Mass Experience.

0: Mario Pugh con Mass Experience, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi ti riporto indietro al 1997. Questa davvero è stata una super hit di due DJ olandesi. Il progetto era CM. Questo è Dream Universe.

0: grandissimo pezzo, famosissimo negli anni 90. CM era Dream Universe, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia. New York.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.